0: alto cenno, signor.
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
1: Ellis Whistler.

0: alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener.